kanan sama kanan borom tuba mbake di ma fegal pexe mo ñaan di ma teral rena ki daaw di ma teral sama ganaw di ma teral sama kanam di suru suñu bu may fajal di garabal di ma ragal ku di ma felul lu may sonal mu teggi tegga ya no ñam di ma togal di ma yakal di ma raccal di ma safal di ma tibal di ma

khutbu bu mat mu di mamay di fay ay di daqi moy ci leer mbo ti ragalam di ma gisal lu ma gisul serigne mbam di ma yegal lu ma yegul

kanam din zurusa bu may fajal di garabal di maragal di ma fegul.